0: Fatte dolce nocchio amara, non ta fa tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Son di frutta ciascun uomo, se più meglio maturato, io che

Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno primavera. Accominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, andiamo con c'è. Ciao, ciao, ciucciui, c'è la mina la passata, il loco io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchi, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, nata anzianziata, andiamo con c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza e per abbonarmi a una crescenza che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza a qua, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non c'è, ciò, ciò, ciò, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. E amo un genuaglio.